0: si tu en prends la décision.
1: Andiamo a suonare la zampogna, a cantare,
2: a cantare, a cantare, a cantare.